0: Yeah, chukwa demu.
1: Oh, demu, demu.
0: Yeah, chukwa terangka lechen di ngashki dali lama lamo tsuga lang vi shtela nirda khatul suku nuga liang de suza kirji.
1: Oh, di da chung gondzong ba dan, chay tongwa pomo roma dan, chemi roma dan, cherong roma la suha, tanche la lo ti suka nin.
0: Ari.
1: Oh, lin chan jimi na di, di nyanshin ta danyang.
0: Yeah,